Caro Tony, sono finalmente a Napoli. Devo ritrovare Maria. E soprattutto devo ritrovare quella canzone di cui non ricordo il titolo e che ci fece innamorare.